makanam dib zurusa bu may fajal di garabal di maragal di mafegul.

nakafal rawba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbudi way ki way nabi di koko fay.

kimu wai da ko garam badi ko wai lamin dal di ko garam kemu bli noy dox di ko wai fayantala ngom kimu wai da ko

baman ma waru bani cey ki ma gisé la mata xam di ma digal te duma jey fu ma taxaw mu di ma xey te di ma

Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Egal pehemunya, di material rena kita, di material sama kena, di material sama kena, di surusinya bumi fajar, di garabal di maragal, di mafelulu maisonal, muteki tega ya nunja. Di matogal di mayakal di maratial di masafal di matibal di malel